0: all'inverso starò attentissimo, perché l'oroscopo è quella cosa che poi alla fine interessa a tutti, Petti, eh?
1: Certo,
0: anche quelli che fanno un po' gli snob,
1: certo,
0: lo leggono.
1: Guarda, ho parlato con Simon, ho detto: Simon, devi essere crudo, cioè se c'è un segno che in amore avrà un'estate un po' difficile anche sotto altri aspetti,
0: diglielo in faccia
1: perché non bisogna illudere.
0: Sarà un'estate triste, oh.
1: Però ricordate sempre che bisogna ascoltare sia il proprio segno natale,
0: sì,
1: e anche l'ascendente, fare una media tra le due cose.
0: Dai,
1: e
0: che quindi tra poco cominciamo con Simon and the Stars.
2: All'inizio di ogni ora
3: i tuoi ricordi e le tue emozioni
2: con un successo senza tempo
3: della tua estate.

0: Che fa?
1: Praticamente sulla schiena di un elefante che non sta fermo, l'idea di un'instabilità totale.
0: Però, comunque, Bettinelli, tra poco l'oroscopo dell'estate con Simon and the Stars, ci siamo. Io ti preannuncio, te lo posso dire, Petti?
1: Lilla.
0: Quest'estate trovi l'amore della. Trovi l'amore.
1: Chi ha detto che non l'abbia già trovato?
0: Attenzione, notizia, ragazzi! No, ragazzi, Pettinelli, due punti, ho trovato l'amore.
1: Ma no, perché siccome si dice di tutto su di me in questo
0: momento, possiamo
1: dire tutto, perché quindi sto emigrando in America. Vado a lavorare per la CNN. Però sì, mantengo il mio spazio dalle 10
0: alle 12. In effetti ho letto qualcosa di te in questi, giorni.
1: C'è veramente di tutto. Vabbè. Solo io so. Ma so anche che Mercurio è retrogrado.
0: Quindi cosa vuol dire?
1: Che è una giornata complicata. Me l'ha spiegato, tanto è vero che non riuscivamo a collegarci con Simon e lui mi ha risposto.
0: Per colpa di Mercurio.
1: Ma Mercurio retrogrado, era ovvio che ci sarebbe stato un
0: intoppo. Ah, per quello, ho capito.
1: Tutto, tra poco.

0: Stallone. Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
1: Fai leva sui miei desideri, eh?
0: Veramente faccio leva sull'IVA.
1: Leva sull'IVA?
0: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
1: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
0: Ce li leva?
1: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
0: Leva l'IVA.
1: E i pensieri.
0: Solo a luglio, solo da
2: Iperceramica.
3: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.

0: Attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel da soli 54,90€, i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
1: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno. Dal 4 luglio arrivano i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castel Romano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.

utilizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su

0: fatto del mondo. Torna il Coca-Cola Pizza Village Napoli. 6 sere di grandissimi show, eventi, attività e ovviamente le pizze dei più grandi maestri pizzaioli. Tutto in un unico posto. Dal 7 al 12 luglio Coca-Cola Pizza Village prende forma sul meraviglioso lungomare Pertini di Pozzuoli a Napoli. Non fartelo raccontare, vivilo. Per info e acquisto ticket pizzavillage.it e Official Pizza Village.
1: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
3: Alla Coop, 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
4: E alle nostre vacanze romane.
5: Anche se non siamo a Roma!
3: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Quest'anno l'accessorio più importante da portare in spiaggia è la prevenzione. Torna il Victoria for Women Tour, realizzato da Victoria Assicurazioni. 5 weekend di sport, intrattenimento e salute. In occasione del trofeo italiano di beach rugby, sali a bordo del Victoria Bus per visite senologiche gratuite e sostenere la lotta contro le malattie oncologiche femminili insieme all'ILT e Federazione Italiana Rugby. Trova la tua tappa su victoriaforwomentour.vittoriaassicurazioni.com. Victoria for Women Tour. La prevenzione femminile è la nostra meta.
7: In esclusiva per RDS, l'oroscopo dell'estate.

0: allora sì. Arriva Simon, sì.
1: Eccolo.
0: Simon and the Stars c'è.
1: È qui, con,
0: qui
1: noi.
0: Con noi. Buongiorno.
2: Eccoci qui,
1: ciao,
2: buongiorno.
1: Simon,
2: buongiorno.
1: Buongiorno,
2: come state?
1: Carichissimi, siamo tutte orecchie. Ascoltiamo le tue previsioni per l'estate, il nostro oroscopo. Mi raccomando con lo scorpione, Simon.
0: Ma che non ti raccomandare, perché...
2: Non ti raccomandare,
1: non
2: ti raccomandare.
0: No,
2: non si può fare nulla.
1: Vabbè, vai.
0: Allora, purtroppo cominciamo. Le stelle sono le stelle, e figurati se il pianeta ti si fila dalla tua.
1: Che ne so.
2: Esatto. Beh, tra l'altro siamo in un momento fortissimo, perché Giove, che è uno dei più grandi pianeti che si prendono in considerazione, ha cambiato segno proprio ieri. Pensate, è entrato in Leone, ci resterà per un anno, e quindi ha cambiato tutta una serie di giochi di forza tra i vari segni, e ne parleremo oggi.
1: Bene, iniziamo allora,
0: dall'Ariete. Andiamo in allora, fila così le persone sanno come rientrarsi. Partiamo dall'Ariete, il Toro, i Gemelli e così via. Ariete, vai, spara.
2: Allora, qui partiamo subito forti, perché l'Ariete appunto è un segno che da ieri ha di nuovo Giove a favore, e quindi dopo un anno di pressioni legate soprattutto alla casa, alla famiglia o comunque alla solidità economica, inizia invece un periodo molto molto più sostenuto. In questo momento avete proprio bisogno di alleggerirvi, di ritrovare un po' di spensieratezza dopo un anno di grande pressione. Questa è un'estate di soluzioni per chi cerca casa, ma anche di grandi momenti di romanticismo e di grandi promesse. L'Ariete vuole fare sul serio, quindi c'è chi si sposa, c'è chi si scambia una promessa importante.

0: costante nel corso del cielo dell'estate, quindi è, diciamo, un momento di grande crescita, ma soprattutto anche di leggerezza, di alleggerimento.
1: Bello, bello, bello.
0: Ed è un'estate bellissima per chi vuole un bambino.
2: Oh,
0: cielo molto fertile, soprattutto ad agosto. Esatto, Ariete scatenato.
1: Il toro.
0: Allora, qui abbiamo Giove che entra in quadratura, quindi questa sarà un'estate in cui si lavora molto sulle fondamenta, cioè bisogno di costruire una maggiore stabilità. Quindi nelle coppie forti si parla molto di convivenza, di ristrutturazioni, di traslochi, in certi casi anche di un trasferimento, mentre nelle coppie più recenti il toro vuole proprio andare sul sicuro, vuole vederci con chiarezza, e quindi se gli date delle risposte sfuggenti, tra fine luglio e agosto potrebbe chiedere un confronto importante, in certi casi anche mettervi un po' un falò di confronto, esattamente. Però luglio è un mese bellissimo di incontri per i single, tra l'altro anche di ritorno di autostima, ed è un mese fertilissimo per chi cerca un figlio. Quindi
1: quindi Ariete e Toro, penso tu, uno della coppia formata da Ariete e Toro sono
0: non si scappa.
2: Poi
1: i gemelli.
0: Allora, qui abbiamo da una parte Urano in Gemelli, quindi una voglia proprio di fare cose nuove, di svecchiare certe dinamiche, di mostrarsi in una luce diversa, e adesso anche Giove a favore, che è un grande propulsore, quindi i gemelli sono irrefrenabili. A luglio potreste essere un po' insofferenti se accanto avete qualcuno che non comprende questa voglia di movimento, quindi diciamo che potreste essere un po', sentirvi un po' soffocati. Chiarite bene con il partner quelli che sono le vostre esigenze, perché in certi casi non si capiscono, per cui bisogna solo chiarire: ho bisogno d'aria, di movimento, anche di fare qualcosa per fatti miei, o comunque di non sentirmi troppo pressato,
1: obbligato.
0: E questo troppo obbligato,
1: date
0: esatto.
1: Però ai gemelli, insomma, che
0: date aria
1: bisogno.
0: Ai gemelli,
1: quindi sono insofferenti al momento di nervosismo.
0: Invece agosto è un mese fantastico, Venere torna a favore, quindi gli incontri dei single sono molto ricchi, però a luglio attenzione.
1: Il romantico Cancro?
0: Allora il Cancro sta cambiando polarità, sta diventando un'icona rock, nel senso che quel Cancro intimidito, romantico, sognatore, adesso invece sta proprio lasciando spazio ad un Cancro molto più tosto, molto più sicuro e molto più deciso, per cui anche qui falò di confronto se c'è qualcosa che non vi torna o che non vi sta bene. C'è Mercurio retrogrado e quindi possibilità di ritorni dal passato, il che significa o persone conosciute durante la primavera che sembravano promettere bene ma poi l'avete perse di vista e c'è possibilità che riappaiano, oppure riprendere proprio contatti con qualcuno con cui non avete chiuso bene per levarvi un sassolino dalla scarpa. Luglio è il mese degli incontri, c'è una bellissima Venere in terza casa, per cui per qualcuno arriva il momento di dichiarare un sentimento dopo aver aspettato, dopo aver atteso, arriva il momento di esporsi. Fatelo, perché comunque il due di picche non si rischia.
2: Ma poi bisogna sempre farlo, dai, in assoluto.
1: Ma chi lo fa ma più? Sì. Ma chi si espone più?
2: Ma bisogna esporsi. Tu cosa sei?
0: Il paradosso
2: Simon?
0: È che
2: segno
0: io
2: sei
0: sono
2: tu?
0: Acquario. Io sono Acquario. Come Anna, ascendente Leone, come Anna.
1: Identici praticamente. Gli altri segni arrivano, fermi lì.
3: Selezioniamo le migliori novità
4: per trasformarle in grandi successi.
5: New Music.
3: Novità.
5: New Music.
4: Novità RDS. Karol G e Manu Chao. Viajando por el mundo.
6: Salita del vuelo con destino

0: love you too, e arrivano le conferme. È proprio vero quello che dice Simon, cioè? È vero, però ognuno poi è artefice del proprio destino. Stiamo parlando, certo, dei gemelli che, sì, hanno bisogno di una boccata, diciamo, di aria pura, e il nostro regista Severini infatti va da solo a fare un giro in bicicletta. Vedi che le cose sono,
1: gli racconta, vai, cose, ma comunque, sì, abbiamo, dobbiamo poi... un sacco di segni, Simon, dobbiamo correre,
2: esatto,
1: qua.
0: Leone,
2: allora corriamo, vai. Leone, Leone, andiamo alla grande. Da ieri Giove nel segno, Giove è il pianeta della fortuna, dell'espansione, quindi al di là dell'amore inizia un periodo che può veramente rappresentare un inizio importante e farvi fare un salto di crescita un po' a 360 gradi nella vita. Sì. Sicuramente in questo momento, diciamo, luglio è ancora un mese di rodaggio, mentre invece agosto è il vostro mese a 360 gradi, per cui può rappresentare un viaggio importante, un incontro importante, un ritorno a credere nell'amore. Veramente state ripartendo. Per qualcuno forse le vacanze saranno un po' rinviate, perché luglio potrebbe vedere una novità importante sul lavoro che sposta un po' l'asse.
0: Oh no.
2: Comunque il mese più bello per gli incontri è agosto, indubbiamente.
0: E vai, Vergine!
2: Vergine. Allora, qua luglio è un mese in cui vi torna un po' di sicurezza in voi stessi, di fascino, di autostima. È un mese ricchissimo sulla sfera sociale, per cui cercate di stare un po' in mezzo alla gente. È un mese in cui quella che nasce come un'amicizia potrebbe assumere dei connotati più romantici, per cui non siate così troppo rigidi nell'etichettare. Siccome è un mese in cui potreste avere un po' di cose di lavoro da chiudere e la Vergine un segno staccano vista, cercate di staccare un po' e di godervi un po' di socialità, perché un mese che può darvi moltissimo. Agosto, se potete, riposate, perché arrivate
1: vacanze,
0: vacanze, vacanze, vacanze. Tutti gli altri segni arrivano, fermi lì.
3: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
4: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
5: 8 di sera, l'ascensore guasto. Terzo piano. Apri la porta e c'è tua suocera. Svolta con Gran Piada Roberto. Morbida e sottile, non si piega, si arrotola. Così avvolgente che anche a tua suocera non dirai altro che... Arrotoliamo?
6: Se quest'estate vuoi arrotolare insieme a noi, ti aspettiamo all'RDS Summer Festival.
7: Jerry Calà per Seat, prima...
8: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
7: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
8: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
7: Sì, Jerry.
8: Doppia dividile!
7: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
8: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
7: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
8: Libidine coi fiocchi!
9: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
10: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
11: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, Giuseppe prima.
12: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
13: Valigia che non si chiude, volo che parte tra poco. Ok, facciamo spazio. Via le scarpe col tacco, rinuncio pure al fan, posso partire anche senza pigiama, ma senza la mia collezione di gioielli Sagapò, nemmeno per sogno. Sagapò, l'unico bagaglio indispensabile per la tua estate. Scopri tutte le nuove collezioni su sagapo.it e nelle migliori gioiellerie. Mostrati in tutto il tuo splendore. Ti aspettiamo alla prossima tappa dell'RDS Summer Festival.
14: Convenienza? Ma vai da Conad. Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, confezione da 6 di cornetto Algida gusti assortiti da 450 grammi a 3,49 euro. Scopri di più su Conad.it.
0: Ospite speciale questa mattina Simon and the Stars con tutte le previsioni. Vi ricordiamo ascoltare il vostro segno e anche quello dell'ascendente.

0: Lynn Scapaldi su RDS, ospite speciale Simon and the Stars, l'ultima manciata.
1: Eccoci.
0: Di segni.
1: Ancora un sacco di segni.
0: Abbiamo la bilancia perché abbiamo trattato Leone Vergine.
2: Allora. Sì. Bilancia, anche qui da ieri Giove è tornato a favore, quindi tutte le pressioni e le responsabilità dell'ultimo anno si attenuano, torna uno sguardo più fiducioso e più ottimista sul futuro, ma soprattutto una bilancia che cambia polarità, perché la bilancia è il segno che pensa per due, tende sempre a mettere l'altro avanti o comunque a pensare al plurale, e invece inizia un periodo in cui vi rimettete al centro di tante situazioni, quindi alcune discussioni anche col partner sono per avere un ruolo più centrale nei nuovi incontri, non siete più disposti a buttarvi e rinunciare a voi stessi per l'altro. Agosto, mese di grandissimi progetti, e c'è la possibilità anche qui di far fare un salto di qualità ad un rapporto, ma anche di incontrare una persona che vi cambia la vita.
0: E vai, Scorpione,
1: attenzione
0: di Leo.
1: Scorpione, che noi siamo dei maestri, vai.
2: In questo momento state un po' tra due fuochi, perché da una parte c'è il lavoro che sale di importanza, richiede maggiore impegno, richiede anche un po' più di ambizione, ma dall'altra ci sono delle prospettive familiari, personali, affettive che vanno in direzione diversa. Dovete un po' trovare una quadra, per cui da una parte vorreste mangiarvi il mondo e dall'altra c'è magari l'amore che chiama in una direzione diversa. Agosto sarà un mese proprio di che aiuterà a trovare un punto di incontro, anche con delle soluzioni concrete, anche con dei discorsi con il partner in questo senso. Invece luglio è un mese di grandissimi incontri per i single, per cui diciamo buttatevi nella mischia, si sa che lo Scorpione è un grandissimo seduttore e luglio vi porterà diciamo al primo posto.
0: Grandissimo seduttore, a meno che non abbia Marte bene,
2: a meno che non abbia Marte bene,
0: è un lungo
1: quello
0: discorso.
1: Riguarderà poche persone che hanno questa cosa qua. Fagli cosa, io va avanti.
0: Dopo lo Scorpione il Sagittario.
2: Allora, Sagittario da quest'estate torna a fare il Sagittario, cioè a viaggiare, a muoversi, a spaziare dopo anni in cui è stato un po' al palo di responsabilità legate alla casa, alla famiglia. Da ieri c'è Giove in questa posizione, per cui cercate di muovervi, di viaggiare, di cogliere al volo ogni occasione per fare cose mai fatte prima, anche perché in questo momento i viaggi sono sinonimo di possibili conoscenze, quindi c'è la possibilità di partire da soli e tornare in buona compagnia, ma anche in qualche modo di partire in due e tornare in tre, perché è un cielo fertilissimo per chi vuole un bambino.
0: Anche loro.
1: Anche,
0: ma...
1: dopo Ariete e Toro,
2: ma sfrecciano le cicogne. Anche qui luglio è un mese in cui potrebbero esserci ancora delle questioni da chiarire con il partner, agosto invece è il mese più bello, come vedete cambia
0: bene. Che bella l'idea di tanti bambini.
1: Come combattere la denatalità.
0: Esatto.
1: Chiamare Simon.
2: Come combattere la denatalità. Esattamente.
0: Capricorno.
2: Allora, Giove ha appena lasciato l'opposizione, quindi termina una prima metà dell'anno un po' pressante, e Capricorno negli ultimi

0: mesi è stato imbavagliato ed è come se adesso dicesse ora dico la mia, per cui è un momento in cui prende delle decisioni importanti, le comunica, avete bisogno di fare cose diverse dal solito, di alleggerirvi, di mollare un po' il rigore e di ritrovare un po' di spontaneità. Per cui da questo punto di vista luglio sarebbe un mese fantastico per fare una vacanza insieme al partner, per fare un viaggio, per ritrovare un momento un po' più raccolto, mentre invece ad agosto potrebbero esserci degli impegni lavorativi last minute che vi comportano degli spostamenti nelle vacanze o delle limitazioni, però state ritornando in pista.
1: Meno male, l'acquario, eccoci.
0: Noi non ci tiene nessuno, perché l'acquario in questo momento c'ha una voglia di libertà, di fare cose diverse, di sperimentare, di divertirsi, che tocca la vita a 360 gradi, quindi sul lavoro c'è bisogno di nuovi stimoli, di nuovi input, di conoscere persone nuove, in amore c'è bisogno di rompere un po' la monotonia. Però la cosa importante è che mentre l'acquario solitamente è uno spirito libero che preferisce, come dire, prendersi i suoi spazi ed essere un po' sfuggente, in questo momento invece affronta anche verbalmente quello che vuole o non vuole più, per cui è molto più presente a se stesso, molto più assertivo, ma anche più pronto a chiedere la libertà che merita. Questo significa che luglio sarà un mese di riordino un po' a 360 gradi e agosto un mese di incontri straordinari.
2: Oh, agosto, Pettinelli, per trovare l'amore è agosto. Lo trova l'amore, dai.
0: Allora, i pesci stanno un po' in un limbo in questo momento, ci sono delle indecisioni, ci sono delle insicurezze, forse anche dei dubbi o dei ripensamenti sugli amori recenti, per cui luglio è un mese in cui chiarirsi le idee e in cui chiedere se serve anche un confronto. Soprattutto ci sono degli amori recenti che fanno dei giri immensi, un giorno sembrano fortissimi, il giorno dopo creano dei dubbi, quindi chiarimenti tra luglio e agosto. Il grande mese, mi dispiace che siamo un po' in là per gli incontri dei single, ma anche per i grandi progetti di coppia, è settembre. Settembre ha un cielo straordinario, per cui arrivateci pronti, perché per qualcuno può rappresentare il ritorno sulla scena del cuore dopo anni tra le quinte un po' fuori campo.
1: Wow, senti, tutti dicono mi ridite l'acquario, mi ridite il toro, non si può fare, li trovate sui nostri social, perché sì, ovviamente ovvio. Le previsioni di Simon saranno pubblicate appena possibile sui nostri social, quindi le potete rivedere su Instagram, Facebook, insomma TikTok. Però per salutarti, per augurarti buona estate, tanto poi ci risentiamo al ritorno, dimmi il segno con più opportunità e quello con meno di quest'estate.
2: Vai Simon.
0: Allora, il segno con più opportunità ti direi Bilancia e Acquario. I segni un po' più frenatini ti direi Toro e Scorpione.
2: Ma ecco.
0: Un po' più frenatini.
2: Simon, è stato un piacere, Simon, grazie.
0: Soprattutto con la Venere in Vergine.
1: Soprattutto con la Venere in Vergine. Grazie Simon e The Stars, buona estate, un abbraccione anche noi.

0: Frozen e Spyro, sì, insomma, tanti commenti, mannaggia che la mia dicono? Estate, vabbè.
1: Perché quelli come me dello Scorpione ci sono rimasti male, perché dice un'estate non brillante e deve ancora cominciare per noi le vacanze. Vabbè,
0: ma bisogna vedere l'ascendente, perché dice sempre Simon che bisogna seguire entrambe le previsioni, sì. e avendo ascendenti, a meno che non sia proprio Scorpione e Scorpione, l'ascendente un po' mitica qualcosa distorto. Poi, ovviamente.
1: Ma noi non ci scoraggiamo noi Scorpione.
0: No, sarà una bellissima estate. Noi torniamo domani.
1: A domani.
0: Adesso
1: Petti.
0: Ci sono Giovanni e Petra. Grazie, sì. Andrea Severini. Ciao Lady Bello, ciao a tutti.
1: Ciao,
0: buona
1: baci.
0: Giornata.
1: Ciao ciao.
2: Tra poco.
3: Tra poco.
2: Un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
3: Summertime.
4: La tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
3: My Summer Station.
5: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
6: E alle nostre vacanze romane.
7: Anche se non siamo a Roma!
5: Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Torniamo in redazione RDS, siamo pronti ad aggiornarci su tutti i fatti principali. Scopriamo insieme cosa è successo in queste ultime ore.
9: Bentrovati da Roberta Lupi. La Russia intende continuare ad aumentare la pressione sull'Ucraina. Ad affermarlo il portavoce del Cremlino Peskov dopo il massiccio attacco notturno con droni e missili contro Kiev. Almeno 17 le vittime, oltre 80 i feriti. Tra gli obiettivi colpiti un pronto soccorso, un istituto scientifico e un hotel. Il numero uno ucraino Zelensky chiede agli Stati Uniti licenze per i missili Patriot. Progressi positivi nei colloqui indiretti di Doha tra Teheran e Washington mediati da Qatar e Pakistan, lo afferma il portavoce del Ministero degli Esteri Qatariota, che annuncia prossimo round dopo i funerali dell'ex leader supremo dell'Iran Ali Khamenei del 4 luglio. Gli alleati della NATO si sono comportati male con gli Stati Uniti dopo Londra, Parigi, Roma, Berlino, ora è di nuovo Madrid nel mirino di Trump. Questo è uno dei passaggi del capo della Casa Bianca all'inaugurazione della libreria presidenziale Roosevelt nel North Dakota.
10: Ah, the Spanish. Ah, gli spagnoli, membri della NATO, ma non proprio bravi membri della NATO. Dicono non vogliamo aiutare gli altri, cosa che stiamo facendo. Non si stanno comportando bene, ma impareranno.
11: They will learn.
9: I dati Istat sul lavoro, a maggio occupati in calo, meno 0,1%, diminuiscono i dipendenti a termine, crescono permanenti e autonomi, più 228.000 unità nell'anno. Su base mensile il tasso di occupazione scende al 63%, quello di disoccupazione al 5% sale, quello degli inattivi al 33,6%. Un'ultima ora, convocato tra poco più di un'ora il Consiglio dei Ministri. Siamo ai 100 secondi con Enrico Mentana, ancora buongiorno direttore.
12: Ancora buongiorno Roberta, ancora buongiorno agli ascoltatori. È gravissima la situazione a Kiev dopo il bombardamento notturno, forse il più grave degli ultimi anni di guerra. Ci sono 17 morti, ci sono decine di feriti, ci sono edifici pubblici e importanti che sono stati colpiti, ma c'è soprattutto la nuova consapevolezza da parte dell'Ucraina di essere nel mirino di attacchi pressoché indiscriminati da parte russa. Mosca dice questa è la risposta per le azioni che ci sono state contro i nostri uffici pubblici, contro i nostri obiettivi sensibili. E sono stati colpiti in realtà, secondo quanto dice il Cremlino, degli obiettivi ben precisi e di importanza militare e strategica. Ma quello che raccontano le immagini che arrivano da Kiev è qualcosa di diverso. E allora però dobbiamo prendere la sostanza che la guerra ha ripreso intensità, nonostante le speranze di possibili situazioni di tregua, di possibili aree di incontro o confronto anche indiretto tra Mosca e Kiev. Ora tra Mosca e Kiev c'è solo

0: ridendo e scherzando, cara Petra Loregian.
1: Ciao, caro Giovanni Verni.
2: Ciao Piagone.
0: Siamo arrivati al 2 luglio già,
1: Sì, benvenuti con il peggio di RDS.
0: L'estate vola, Petra,
1: L'estate, quando ci si diverte, vola via che è un attimo.
0: Allora facciamo l'indignato locale. A te, estate,
1: no,
0: che voli in un attimo,
1: No, lo facciamo oggi,
0: facciamo.
1: È giovedì, ma più tardi. Ok, adesso non è ancora tempo di indignarsi,
0: ma,
1: Giovanni.
0: Ma in regia c'è Caddy Cadente, mica?
1: Abbiamo Caddy Cadente in regia con noi.
0: Caddy, saluta.
3: Ciao.
0: Oh, benissimo, personcina educata e a modo. Allora, abbiamo un po' di musica e poi torniamo, perché abbiamo un sacco di roba per voi, ragazzi.
1: Restate qui.
4: All'inizio di ogni ora.
5: I tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo senza tempo della tua estate.

0: Guys, American Gods, era anche inutile che ve lo dicessi. Sono sincero, cioè,
1: non è mai inutile,
0: è una mancanza di rispetto quando continui a dire il titolo della canzone quando è così famosa.
1: Però fa parte del nostro mestiere, caro Giovanni Vernia, che insieme a me fa i peggio di RDS, quindi è giusto dire che cosa va in onda.
0: Va bene, cara Petra.
2: Vado a lavorare.
0: Lavorare. Qua ci sono delle isole in vendita, cari amici, isole dell'estate.
1: Le Summer Isles si chiamano così, sono delle isole incontaminate della Scozia e una in particolare è in vendita.
0: Io le sto cercando su immobiliare.it.
1: No,
0: ho impostato il quadrilatero sulla Scozia.
1: Hai fatto bene. Allora, sono circa 88 acri.
0: Sì, c'è una sala con cucina a vista, dice. Ristrutturata l'isola. Modernamente.
1: Anche la casa è ristrutturata, perché una casa c'è ed è l'unica.
0: Finiture di prestigio. La costa, si dice, è una finitura di prestigio.
1: Ok, la casa meno, perché
0: 405.000 euro vogliono.
1: Allora, questo è il costo dell'isola, ok? Con sopra questa specie di casetta, diciamo, che si perde in mezzo alla natura, perché volutamente è stata costruita con tutti i crismi per essere, diciamo, in armonia con l'ambiente, una piccola casa con una piccola zona pranzo, un letto a cassettoni, una stufa a legno, una piccola cucina, finita.
0: Però,
1: pannelli
0: solari,
1: eccetera.
0: Ho capito, però se ci pensi, 405.000 euro, tu ti compri un'isoletta dove attualmente ci sono in questo momento 15 gradi nuvoloso, non
1: mica
0: sta neanche
1: male.
0: Piovendo. Col caldo che fa qua, no? Tu 405.000 euro li spendi di condizionatore in 2 settimane.
1: È vero.
0: Perciò tu dici, io mi compro l'isoletta in Scozia.
1: No. E ci vado a vivere nei periodi più caldi.
0: E anche finemente ristrutturata, dice l'annuncio.
1: Non è guardate che, scherzi a parte, non è una brutta soluzione.
0: Vedi, sembro scemo, però.
1: Però insomma, ogni tanto. Comunque, costa praticamente come una casa in molte zone, del Regno Unito, ma anche europee, no?
0: Sì, diciamo, non Milano e Roma. Ecco, escludiamo
1: Milano,
0: queste 400, due città.
1: Un box. Un box a Milano.
0: Sì. Solo il telecomando ti danno.
1: Sì, praticamente. Sì.
0: Vabbè, dai, adesso scrivo. Sei interessata? Scrivo.
1: Io sono interessata. Sai che io sono sempre alla ricerca
0: Petra,
1: di nuovi
0: Loregian
1: posti. Loregian
0: è interessata.
1: No?
0: Sì, nota conduttrice radiofonica.
1: Facciamo i peggio più Mullagrach, che è il nome dell'isola.

0: con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Madame, mama non mama.
2: Faccio mamma non mama finché non mi ami. Scorro per abbeccare finché non mi parli.
0: Anna, white girl wasted.
3: Lasciami stare, sono white girl wasted. Stasera la tua lei diventa la mia baby.
0: Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola.
4: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%.

0: Una bella canzone che ci mette tanta simpatia per l'estate, Bossa Nostra su RDS, quest'estate insomma che ci sta mettendo un pochino in crisi per quanto riguarda le temperature.
1: Un pochino in crisi, hai detto che c'è il mare che sta bollendo?
0: Ho visto, ovunque ma non là. Non in Scozia,
1: no, lì dove c'è l'isoletta in vendita. Abbiamo ascoltatori interessati. Senti,
0: sì,
1: qua.
0: Sentiamo.
2: Ragazzi, ma se mi date l'indirizzo vado subito. Non posso più di questo caldo.
1: Allora, aspetta, recupero l'indirizzo. Aspetta,
0: sì,
1: Petra, però c'è una persona sta guardando questo annuncio.
0: Ah, un altro utente sta già interessato.
1: Petra, ma c'è una foto, c'è la foto tua del Summer Festival. Quella con le paillette.
0: A me l'isola di Mullaghcleugh interessa un sacco.
1: Non è che devi sedurre adesso i venditori, eh?
0: Non ti preoccupare, ognuno mette in campo le armi che può e io uso le mie.
1: Vabbè, niente, cara ascoltatrice, c'è Petra che niente, sta
0: se
1: già...
0: anche lei ha un vestito di paillette si può mettere quello.
1: Ha già preso un appuntamento.
0: Ci proviamo.
3: Filippo!
4: Rossella!
3: Pirisi!
4: Ma siete pronti per il gran finale dell'RDS Summer Festival?
3: Ma certo che sì, allo stadio Monteponi di Iglesias scenderanno in campo per un super live.
4: Vai, oh,
3: diciamo qualche nome, si
4: vai,
3: studia. Oh, Cioffi!
4: Ole!
3: Ole! Herbal Meta!
4: Ole!
3: Trigno, Levante! Ole!
4: Merken Cremont, Mr. Rain, Sara Toscano, Chiello e...
3: E, lo dico io, Tommaso Paradiso!
4: Olè.
3: E altre sorprese ovviamente!
4: E allora scaricate ora l'app di RDS per acquistare il Summer Kit e vivere l'evento in prima fila!
3: RDS Summer Festival, la più grande festa d'estate!
4: Ma insieme...
3: Olè.
5: Evento realizzato in collaborazione con Comune di Iglesias e Iglesias Turismo. RDS Summer Festival è presentato da Essence.
6: Tipicità ed eccellenze online? Ma vai da Conad! Dal 2 al 13 luglio, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it. Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito.

0: fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
1: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
2: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
3: Ehi, ma cos'è stato? È arrivato il nuovo Volcanics Agida con 5 irresistibili strati per un'eruzione di gusto tutta da scoprire. Gelato alla vaniglia, salsa al caramello salato, croccantissimi crunchies e molto altro ancora. Pazzi per Volcanics? Pazzi per Agida! Vieni a provarla all'RDS Summer Festival. Vivi con noi un'estate piena di gusto e divertimento.
4: No, sì!
5: Brava!
4: Sì, domani dovete darci la rivincita.
6: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
4: Un appuntamento galante?
6: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
7: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
8: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
10: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.
11: Siete su RDS con I Peggio, Pietro Loregian, Giovanni Vernia. Tra poco torneremo a parlare ancora una volta di musica. Subito però c'è Achille Lauro, questo pezzo si chiama Comuni Mortali.
12: E penserai che Dio ha creato le...
13: Nessuna attesa, solo grandi successi.
12: Mentre un uomo sfiderà gli dei.
14: L'estate passa su RDS. Achille Lauro.
15: Achille Lauro. Comuni Mortali.
12: E ciao. Aspetterei 100 video. Come stai?

0: Era l'ultimo disco della nostra sequenza mixata qui su RDS insieme a Petra Loreggiana e Giovanni Vernia. Ci sono i peggio con voi.
1: Tra poco vi sveliamo una cosa su un artista internazionale che mai nessuno vi aveva rivelato.
0: Esatto.
1: Queste cose solo ai peggio di RDS. E questa è un po' insomma.
0: È un po' la nostra caratteristica.
1: No, dico. Per l'artista non sarà. Se ci sta ascoltando, spero per lui che non se la prenderà di questa cosa. Perché è un po' grave,
0: Ma non è grave.
1: È un po' grave.
0: È uno stile.
1: Sì, sì.
2: Svegliati col sorriso. Good morning. Con tutti pazzi per RDS.
3: Questo è Louis C.K., amici, uno dei numeri uno in assoluto. La cosa che preferisco dei miei figli è che non sono figli di qualcun altro, perché i figli degli altri sono sempre insopportabili. Quando hai 20 anni, se ti fa male una gamba vai dal medico, ti dice che è un problema e lo risolve. Sì. Quando hai 40 anni e ti fa male una gamba, il medico ti dice sì, d'ora in poi sarà così, quella è la tua gamba che ti fa male, buona giornata.
2: Dalle 7 alle 10, every morning, l'energia per la tua giornata è tutti pazzi per RDS.
4: Se hai perso qualcosa, riascoltala nella sezione podcast di rds.it o sulla nostra app.
5: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tè San Benedetto limone o pesca, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Sono Tom Search e mi trovo in Sardegna, sul cammino minerario di Santa Barbara. Un'esperienza che ti segna per sempre, tra mare, miniere e paesaggi da sogno. Il 4 luglio ti racconterò perché questo è uno dei cammini più belli al mondo. Ti aspetto sul palco di Iglesias.
7: Scopri il partner più sorprendente della prossima tappa dell'RDS Summer Festival.
8: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
9: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
10: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
11: Il villaggio più grande del mondo, dedicato al piatto più amato del mondo. Torna il Coca-Cola Pizza Village Napoli. 6 sere di grandissimi show, eventi, attività e ovviamente le pizze dei più grandi maestri pizzaioli. Tutto in un unico posto. Dal 7 al 12 luglio Coca-Cola Pizza Village prende forma sul meraviglioso lungomare Pertini di Pozzuoli a Napoli. Non fartelo raccontare, vivilo. Per info e acquisto ticket pizzavillage.it e Official Pizza Village.
12: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.

0: più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
1: Gigi D'Agostino torna a Roma con le sue melodie senza tempo che hanno segnato la storia della musica dance. Venerdì 3 luglio, Cave Auditorium Parco della Musica. Molto più di un concerto, un viaggio emotivo in musica sui beat di Gigi D'Agostino. Per info da alessandroegalli.com. Biglietti su ticketone.it.
2: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. iPhone 17 e 256 giga, tasso zero, in 10 rate da 69,99€.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte valide dal 2 al 15 luglio. Condizioni finanziarie in negozio.
4: 8 di sera, l'ascensore guasto, terzo piano, apri la porta e c'è tua suocera. Svolta con Gran Piada Roberto, morbida e sottile, non si piega, si arrotola, così avvolgente che anche a tua suocera non dirai altro che arrotoliamo?
5: Se quest'estate vuoi arrotolare insieme a noi, ti aspettiamo all'RDS Summer Festival.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
7: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
6: Colombo, navigando sull'app Family,
8: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, solo con l'app Eurospin Family, mozzarella di bufala campana DOP 250 grammi, pascoli italiani a 2,09€.
9: Estate spesso è sinonimo di tormentoni e ce ne sono alcuni veramente famosi.

0: Anche d'estate non perdere le immagini esclusive della tua radio sui nostri canali social.
1: Instagram, TikTok e Facebook.

0: TSF Music for You.
1: Music for You.
0: Music for You.
1: Insieme a te.
2: Insieme a te.
3: Dove c'è musica?
4: Dove c'è musica c'è Manu Ciao. Perché è ovunque. Manu Ciao è ovunque.
2: Ciao.
4: Cos'hai?
2: Dai, la gag che si fa sempre.
4: Dai, basta, lascio tutto, me ne vado.
2: Rimettiti le cuffie, dai.
4: Dai. Non si fa così, Petra. Questo da te non me l'aspetto, da te allora, ci aspettiamo un livello ben più alto.
2: Ben più alto, ma adesso arriva, non ti preoccupare. Allora, Manu Ciao, sì. Il principe dei pezzi estivi, per eccellenza.

0: eccellenza, no? Ha sfornato singoli quasi ad ogni estate che tutti quanti ricordiamo molto bene. Quando ha cominciato a farlo, lo ha fatto con
1: perché
0: un pezzo che abbiamo...
1: ha voluto imprimerceli nella memoria proprio,
0: ce li ha
1: bene, per quello ce li ricordiamo
0: per
1: perché adesso no. Petra vi svela qualcosa, vai.
0: Allora, il pezzo assoluto di Manu Chao che ci ricorda l'estate qual è? Bongo Bongo, sì. Eccolo. Was queen of the mambo, papa was king of the Congo, deep down in the jungle I start banging my first bongo. Manu Chao nello stesso anno però fa uscire anche un altro brano che si chiama Je ne t'aime plus, questo qua.
1: Che sentiamo?
0: E uno dice, ma...
1: Scusi, prof.
0: Sono tutti uguali.
1: Prof, le volevo fare una domanda.
0: Sì.
1: Ma a me sembra che la musica sia proprio la stessa, eh?
0: Attenzione, non si tratta di autoplagio. Manu Chao ha fatto una scelta consapevole. Cioè, lui ha una sola base, a cui aggiunge o toglie qualche strumento e pochissime cose. E poi su questa base, lui, in maniera proprio consapevole, cambia semplicemente i testi. Perché dice che le canzoni devono essere una sorta di mantra.
1: Manu Chao dice, ma se mi è venuta bene, ma perché devo fare lì tanto fatica?
0: È un esercizio di stile quello che fa. E quindi su tutti i suoi pezzi, bene o male, la base è sempre quella. Cambia il mood, cambia quello che vuole trasmettere, cambia il testo, ma la base è quella.
1: E si gode la vita.
0: Si gode la vita, grande Manu Chao. Robbie Williams ha preso Bongo Bong e Je ne t'aime plus e ne ha fatto un pezzo unico, un'unica traccia che ha messo sul suo settimo album Rude Box, e il pezzo è questo. Prodotto da Mark Ronson, quindi insomma grande produttore dietro anche a questo pezzo di Robbie Williams. Non è stato ovviamente l'unico, recentemente Karol G, Vaiando por el mundo,
1: sì.
0: E poi ricordiamo Alfa con A me mi piace, che aveva appunto ripreso un pezzo di Me gustas tu, lo stesso Manu Chao con Mr. Bobby e appunto Me gustas tu, che è comunque un brano che ricalca le stesse note di Bongo.
1: A questo punto qua io farei la nostra sigla su questa base qua.
0: Secondo me è una buona idea.
1: Se lo fa Manu Chao, scusa, che sarà felice.
0: Che cita se stesso,
1: sarà
0: possiamo
1: felice
0: farlo.
1: Se la usiamo, giusto?
0: Anche secondo me. RDS Music for You. Music for You. Music for You. Insieme a te. Insieme a te. Dove c'è musica? 1, 2, go!

0: Ultimo disco della nostra prima ora insieme qui su RDS con
1: Siete
0: il peggio Pietro Reggiani e Giovanni Verde.
2: Perché? Come degli imbroglioni? Ah, lo so perché, Petra.
0: Perché
2: si aspettavano l'indignato vocale in questa ora.
0: Ma adesso arriva.
2: Qua. Abbiamo mischiato le carte oggi.
0: Non vi preoccupate, tra poco ci sarà modo di indignarvi con i vostri vocali al 388-22 38822. Non andate via, restate su RDS.
3: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
4: Summertime.
5: La tua estate è piena di ricordi.
3: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
4: My Summer Station.
6: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
7: E alle nostre vacanze romane.
8: Anche se non siamo a Roma!
6: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: Torniamo ancora una volta in redazione RDS pronti ad aggiornarci su tutti i fatti principali. Andiamo a scoprire cos'è successo in queste ultime ore.
9: Buona giornata da Guido De Santis. Notte di raid russi su Kiev, salito a 17 il bilancio dei morti, oltre 80 i feriti. Gli attacchi mostrano la disperazione di Mosca, sostengono fonti dell'Unione Europea. L'omicidio di ieri sera a Civitanova Marche, un 62enne trovato senza vita in casa con ferite da arma da taglio. Le indagini della polizia hanno portato al fermo della compagna della vittima, una 34enne. Maltempo, allerta rossa oggi su parte del nord-est, arancione nel resto del territorio ed in Emilia-Romagna, gialle 15 regioni. Sentiamo il punto con Roberta Lupi.
10: Migliora la situazione in Veneto dopo temporali, grandinate e vento forte che hanno colpito buona parte della regione. Quasi 400 gli interventi dei vigili del fuoco nelle ultime ore per il taglio e la rimozione di rami e alberi, oltre alla messa in sicurezza di pali pericolanti. A Castelfranco Veneto 70 i millimetri di pioggia, allagamenti e smottamenti in Alto Adige, disagi anche in Friuli Venezia Giulia, alberi sradicati e 3 incendi causati dai fulmini. Nel Pordenonese 60 richieste di soccorso ai vigili del fuoco. Poco in 4 ore. Salgono a 70 quelle nelle Marche. Allerta arancione in Emilia-Romagna con oltre 800 interventi delle squadre di soccorso. Annullata la provaccia del Palio di Siena, in programma per oggi. E dopo giorni di afa record, attenzione al fenomeno del downburst. Raffiche orizzontali di aria molto intense e spesso improvvise.
9: Lavoro, più 228.000 gli occupati in un anno, certifica l'Istat. Leggero calo a giugno rispetto al mese precedente. La Corte di Giustizia conferma la maxi multa a Google da 4,1 miliardi, contestate pratiche anticoncorrenziali relative al sistema operativo Android. Siamo allo sport, i mondiali di calcio, prosegue il programma dei sedicesimi di finale. Nella notte qualificati gli Stati Uniti con il 2-0 alla Bosnia, i padroni di casa ora affronteranno il Belgio che si è imposto in rimonta 3-2 supplementari sul Senegal. Alessandro Tonali per firmare il contratto è a Londra, firmerà con il Tottenham, 6 anni complessivi, si sussurra per 60 milioni di euro netti. Il tennis, sono in campo Lorenzo Sonego a Wimbledon, opposto al canadese Diallo, e Tyra Grant che ha di fronte la ceca Buskova. Più tardi giocheranno anche Cobolli, Berrettini e Lapolini. Questa è RDS.
0: Ed eccoci qua, amici di RDS, ben ritrovati con i peggio.
2: E allora, seconda ora di questo 2 luglio, c'è che decadente in regia, è ancora lì che decadente, non ci crediamo se non saluta.
11: Ciao.
2: Ah, ecco, ci crediamo. C'è. Noi ci stiamo attrezzando per far parlare un po' di più che decadente, perché qua se no parte l'indignato vocale che decadente dice solo ciao. Cioè, non è possibile che un
0: sono
2: regista
0: d'accordo.
2: Un regista deve essere parlante.
0: Però... Vernia, anche la signora RDS è di poche parole solitamente.
2: Beh, la signora RDS dice quelle due o tre cose, ma le dice giusto.
0: Sì,
2: assestate
0: bene.
2: Assestate bene, le dice. No, va bene. Fra poco facciamo l'indignato vocale, state con noi.
3: I tuoi ricordi e le tue